0: quando verrà il momento, lo vedrai.
1: Quel momento non verrà, voglio andare via da voi.
0: Parlerò con tua madre.
1: Non torno da mia madre.
0: Come credi?
1: Per voi farò comunque il mio dovere.
0: Maria Alice, tu.

c'è rimasto un fazzoletto un po' spiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti, che non voleva più partire.

0: pace, signor.
1: Giaurato, mi trovo una prova sicura che Desdemona è impura. Da sfuggire, nulla ti chiama. Una sicura, una visibile prova. Oh, sulla tua testa s'accende precipiti il fulmine del mio spavento, s'assurare più silenzio.

Ma con questo passaggio si bizzarro mi si muove la tosse. Il catarro. Cerchiamone una più dolce.